0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Feliz domingo, empezamos el día con energía y buena música para que disfrutes al máximo tu día de descanso.
2: Panal Radio. Escúchanos, compártenos.